praticamente vi sono nata a Bogotà, capitale più alta del mondo, una delle più alte del mondo, e allora c'era questo slogan: 2600 metri più vicino alle stelle. Mia madre mi prendeva sempre in giro dicendo che appunto grazie a questo io ero sempre con la testa fra le nuvole.

Praticamente io sono nata a Bogotà, capitale più alta del mondo, una delle più alte del mondo. E allora c'era questo slogan, 2600 metri più vicino alle stelle. Mia madre mi prendeva sempre in giro dicendo che appunto grazie a questo io ero sempre con la testa fra le nuvole.